Jesse Miro. Non si chirichi ljudi. Oh! FM Jam. Non si chirichi. Slušaj.